0: Dove sono sti cappuccini?
1: Vengono.
0: Vengano quando? Io devo andare.